0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 3:03.
2: La migliore musica su Radio Reporter 98.

0: fischiata con l'incenso.
1: Dimmi che è un giocattolo per te, che l'amore conta poco, che lui non capisce il gioco. No, no, vedrai che t'amerai.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 4 e 4 minuti.
2: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

fiamma era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento, di Trento,

0: Sono le 7:02.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In collegamento dalla redazione regionale Filippo Birzì, edizione del 31 di agosto, lunedì. Apriamo con il MUME. Paura dopo il furto, la regione corre ai ripari. A Palazzo Abatelis tornano le telecamere. Dopo quanto accaduto a Messina, si corre ai ripari per la tutela delle opere esposte sull'isola. Se si tratta di una mera coincidenza o della comprensibile preoccupazione seguita al furto di opere al museo regionale a Cascina, al MUME di Messina, non è facile stabilirlo. Certo è che negli ultimi giorni la regione ha ordinato di effettuare piccole spese in due dei più importanti luoghi espositivi dell'isola, interventi di piccola entità ma che riguardano la tutela delle opere d'arte esposte nell'ottica di proteggerle dai malintenzionati ma anche dalle condizioni che ne mettono a rischio la conservazione. Nuova ondata di attacchi digitali su WhatsApp, ecco come difendersi e come riconoscere i rischi. Una volta ottenuto l'accesso all'account WhatsApp, i criminali possono inviare messaggi fingendosi una persona conosciuta, come un familiare o un amico, e chiedere denaro simulando di trovarsi in una situazione di emergenza. I consigli della polizia postale nel fare la massima attenzione. Intanto Apple ha risolto la vulnerabilità con specifici aggiornamenti di sicurezza, raccomandando l'installazione delle versioni più recenti e l'uso dell'autenticazione a due fattori per l'Apple account. Per dubbi o segnalazioni ovviamente è possibile rivolgersi alla polizia postale. Sistema penitenziario estremamente provato per i numerosi episodi di insubordinazione da parte dei detenuti, seguiti anche da incendi, tentate evasioni o addirittura in alcuni casi di evasioni degli istituti penitenziari. Gli operatori della polizia penitenziaria sono allo stremo, denunciano i sindacati. Adesso ascolteremo l'opinione del segretario nazionale del CNPP, Maurizio Mezzatesta.
3: La situazione nelle nostre carceri ha superato ogni limite di tollerabilità. Assistiamo a un bollettino di guerra quotidiano, segnato da continui e copiosi episodi negativi. Le aggressioni e danni della polizia penitenziaria sono ormai all'ordine del giorno, perpetrate a danno di un personale stremato, una carenza organica ormai cronica, dove i turni sono massacranti e superano anche le 18 ore continuative. Non c'è più tempo da perdere. Come CNPP torniamo a chiedere con forza al governo l'immediata proclamazione dello stato di emergenza per le carceri, in attesa che vengano sbloccate e espletate provvedimenti massicci e sostanziosi per ripianare gli organici. Chiediamo altresì l'impiego immediato dell'esercito per il presidio dei perimetri esterni degli istituti penitenziari. È l'unico modo, secondo noi, per liberare risorse e mettere sicurezza alle strutture. Bisogna intervenire subito, a nostro parere, prima che la situazione degeneri definitivamente e ci scappi il morto.
2: Chiudiamo il nostro giornale radio con la parte dedicata allo spettacolo ed in particolare con il grande successo a Palermo delle due date del Giova Summer Party. Pubblico in delirio all'ippodromo con Jovanotti, che ascoltiamo nel post concerto.
4: Bellissimo, bello, proprio bello. Troppo bello, sono divertito, è stata una giornatona, tanta bella musica, eravamo proprio carichi, poi avevo una voglia io di tornare a suonare in Sicilia. Erano tanti anni che non suonavo a Palermo e in Sicilia veramente da tanto che mancavo, quindi è stato veramente una gioia, un ritorno, un grande abbraccio. Abbiamo suonato benissimo, io stavo da Dio, ero contento, la gente è presa bene, e gli ospiti del pomeriggio strepitosi, bello, momenti di grande divertimento, di grande emozione, un concerto è una festa divertente soprattutto.
2: Ed è tutto con questo servizio dedicato alla musica dal vivo e a Jovanotti. Da Filippo Virzì, grazie per l'ascolto e risentirci alla prossima edizione.
1: Radio Reporter Notizie.
5: Meteo Sicilia, le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
2: Ricomincia una nuova settimana con le rubriche di servizio curate per voi da Filippo Virzì. Eccoci con le previsioni meteo di oggi, lunedì 31 agosto, ultimo giorno del mese. Giornata in Sicilia con regime di alta pressione. Questo lunedì sarà contrassegnato da prevalenti condizioni stabili dell'atmosfera. Il sole splenderà indisturbato in un cielo che sarà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Temperature massime comprese tra 31 31 e 35 gradi, valori notturni stazionari. Procediamo con le minime e le massime della Sicilia. Agrigento, tempo sole caldo, minima 24, massima 35. Caltanissetta, sole caldo, minima 22, massima 37. Catania, sole caldo, minima 26, massima 33. Enna, sole caldo, minima 21, massima 33. Messina, sole caldo, minima 26, massima 32. Palermo, sole caldo, minima 26, massima 31. Ragusa, sole caldo, minima 23, massima 35. Siracusa, sole caldo, minima 27, massima 32. Concludiamo con Trapani, tempo sole caldo, minima 26, massima 31. Vi abbiamo trasmesso le previsioni meteo di oggi, lunedì 31 agosto, riguardanti le 9 province siciliane, a cura della nostra redazione giornalistica, da cui io, Filippo Virzì, vi ringrazio per l'attenzione prestata, rinnovando gli appuntamenti ai prossimi collegamenti che ci saranno durante la giornata dalla vostra radio preferita. A risentirci e buona prosecuzione. Buon lunedì.
6: Sabor latino, il gusto della musica caraibica con Filippo Virzì.
7: Sabor latino, il ritmo caliente del weekend. Sabato, ore 19:30. Domenica, ore 20:30. Solo su Radio Reporter.
8: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
9: Il gelataio!
8: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
10: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
11: Parcheggio custodito e gratuito.
12: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
13: We serve.
14: Radio Reporter.
15: Non ti puoi sbagliare.
14: La musica più bella è qui.
16: Every day in Italy since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
17: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
18: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.

Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila. In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per Buon Gustai.

0: Radio Reporter. Più l'ascolti, più ti piace.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
2: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
3: Ci ritroviamo ancora una volta insieme ed è bello farlo anche con questo appuntamento dedicato all'oroscopo del giorno 7 giorni su 7 con Filippo Virzì per oggi lunedì 31 agosto. Se appartenete all'Ariete, al Leone, al Sagittario, non lasciatevi prendere la mano dall'incertezza, dal timore di non farcela. Sarebbe un errore imperdonabile. Analizzatevi, valutate le varie opportunità e riuscirete certamente a trovare la strada giusta. Se appartenete ai Gemelli, allo Scorpione e ai Pesci, qualcosa di molto positivo si sta muovendo verso di voi, sentirete energie nuove fluire dentro di voi e regalarvi momenti di autentico entusiasmo. Se appartenete al Cancro, alla Bilancia e al Capricorno, una decisione o un cambiamento vi sconvolgerà. Perché no? Ogni tanto fa bene. Procediamo con i singoli segni zodiacali passo per passo. Ariete, giornata poco significativa. Toro, la nuova settimana comincia con un atteggiamento negativo. Gemelli, siete contenti? Cancro, oggi vi sentite fuori fase. Leone, per voi tutto favorevole quest'oggi. Vergine, oggi l'agenda è strapiena. Bilancia, sarà una giornata conflittuale. Scorpione, vi attende una giornata sottotono. Sagittario, siete molto ambiziosi. Capricorno, siete un po' ansiosi. Acquario, fatevi forza e perseverate. Ed infine il segno dei pesci. Occhio alle finanze. Con il segno dei pesci si conclude l'oroscopo di oggi, 31 agosto, curato e letto da Filippo Virzì. Vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro una fantastica giornata e a risentirci al prossimo appuntamento in studio.
2: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì.
4: Ascoltaci ovunque tu sia in tutto il mondo su radioreporter98.it. Radio Reporter.
5: Due minuti.
6: Estate!
5: Un libro.
7: Ci sono stagioni che non finiscono quando cambia il calendario. Restano addosso come un ricordo che continua a bussare proprio quando pensavi di aver chiuso tutto. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in una storia luminosa e inquieta insieme, dove i desideri hanno il sapore dell'attesa e delle occasioni lasciate in sospeso. Se anche tu scrivi libri che parlano di emozioni, memoria e seconde possibilità, su dueminutiunlibro.it trovi gli strumenti per arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Di solito Lina racconta il grande amore degli altri, ma chissà che stavolta non si trovi a vivere il suo. Stiamo parlando del libro di Francesca Cocchi, si chiama L'estate più bella della tua vita. È un romanzo e questa è la storia. Bloccata nella cittadina di mare in cui è nata e cresciuta, Lina ha trascorso gli ultimi 6 anni a raccontare matrimoni per un famoso sito di lifestyle. E non ne può più di bouquet, abiti bianchi e promesse eterne. Per giunta, un incarico la costringe ad affrontare il suo personalissimo incubo, cioè il matrimonio di Sebastian, il suo primo amore, il ragazzo delle sue estati più belle, l'unico che abbia mai amato davvero e l'unico che le abbia spezzato il cuore. Ritrovarlo ora così sicuro, così affascinante, così lontano da lei, riapre ferite mai guarite. E mentre Lina si muove tra i ricordi, inizia a chiedersi quando abbia smesso di inseguire i propri sogni e quando esattamente abbia iniziato a credere di non meritare più un grande amore. Per ritrovare se stessa dovrà ascoltare la voce di quella ragazza che anni prima aveva il coraggio di osare. Perché forse per scrivere la storia più importante della sua vita deve trovare la forza di scegliere ciò che desidera davvero. E chissà che stavolta, con un colpo di scena da film, Lina non ritrovi in Sebastian non solo il ragazzo del passato, ma l'uomo con cui costruire il suo futuro. Di Francesca Cocchi, L'estate più bella della tua vita. In libreria da Newton Compton.
1: La migliore musica su Radio Reporter 98. 98.
5: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
6: L'oceano ha scelto me e ha scelto anche te.
8: Se la luce risplende così, è un segno.
9: Pronta a essere l'eroina?
6: Andiamo a salvare il mondo.
9: Ti guardo le spalle.
8: Chi è Baiana?
10: Oceania.
11: Che c'è? Ho qualcosa tra i denti?
5: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
12: Ma tu che cosa vuoi fare da grande?
13: Ma ancora non lo so in realtà.
14: Non studi, a malapena sai parlare italiano.
15: C'è da piangere.
16: Oh, Katty c'è!
17: È una bellissima ragazza, saporita.
18: Bisogna stare attenti con Katty.
19: Te l'hai saperone un capatia.
20: Gli altri si sono sacco della canarozza con la silomuriatica.
21: Maria, che brutto quando si picchiano le femmine.
22: Ragazzi, non andate a fare quello che andate a fare.
23: Sei uno schifo di persona.
24: Va bene. E i genitori?
25: Mi sento depressa. Forse dovrei andare in Svizzera e farmi l'eutanasia, così sareste tutti più contenti.
10: Che ti c'è? Un film di Giovanni Tortorici, solo al cinema.
26: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
27: Dal regista Christopher Nolan.
28: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
27: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
29: Andiamo!
27: Odissea.
30: Le prevendite sono aperte.
5: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
31: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
32: Come vuoi.
31: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
33: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
34: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
35: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
10: Spider-Man Brand New Day, solo al cinema.
5: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
10: I partner di questo programma sono...
36: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
37: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
38: We serve.
39: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
40: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
41: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
42: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
43: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
44: Parcheggio custodito e gratuito.
45: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
0: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
1: Radio Reporter.
2: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

0: Sono le 8:02.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Il collegamento dalla redazione regionale, Filippo Virzi, ben trovati, edizione del GR di oggi, lunedì 31 agosto. In apertura alla città di Palermo, il mattone non si ferma. Il mercato immobiliare vola con un più 25,9% di compravendite. Nel 2025 i mutui in aumento del 43,6% grazie alle agevolazioni del Consap per le coppie under 35. Locali commerciali al più 9%, ma affitti più difficili. Sicilia in fiamme. Decine di incendi hanno devastato l'isola. Fine settimana di duro lavoro per squadre antincendio siciliane con punte di oltre 40 gradi nell'entroterra, in particolare nelle zone del Trapanese, dell'Agrigentino, del Nisseno e del Messinese. Voltiamo pagina.
3: Sistema penitenziario estremamente provato per i numerosi episodi di insubordinazione da parte dei detenuti, seguiti anche da incendi, tentate evasioni o addirittura in alcuni casi di evasioni degli istituti penitenziari. Gli operatori della polizia penitenziaria sono allo stremo, denunciano i sindacati. Adesso ascolteremo l'opinione del segretario nazionale del CNPP Maurizio Mezzatesta e a seguire il segretario generale del SILAB Gaetano Giordano.
4: La situazione nelle nostre carceri ha superato ogni limite di tollerabilità. Assistiamo a un bollettino di guerra quotidiano segnato da continui e copiosi episodi negativi. Le aggressioni e danni della polizia penitenziaria sono ormai all'ordine del giorno, perpetrate a danno di un personale stremato, una carenza organica ormai cronica, dove i turni sono massacranti e superano anche le 18 ore continuative. L'immediata proclamazione dello stato di emergenza per le carceri. Bisogna intervenire subito, a nostro parere, prima che la situazione degeneri definitivamente e ci scappi il morto.
3: Abbiamo ascoltato Maurizio Mezzatesta, segretario nazionale del CNPP, e a seguire ascolteremo il pensiero del segretario generale del SILAB, Gaetano Giordano. Qui chiediamo che ne pensa di quel che si è verificato recentemente all'IPM Malaspina di Palermo e cosa ne pensa dell'attuale sistema nazionale penitenziario.
5: Quello che sta accadendo al carcere Malaspina di Palermo non può più essere affrontato ogni volta come una emergenza. L'arrivo dei nuovi agenti dopo i ripetuti episodi di violenza e i ferimenti del personale, per carità, è sicuramente positivo, ma non basta. Servono più uomini in maniera stabile e una vera riorganizzazione dell'istituto. Intanto il nostro plauso va alle donne e agli uomini della polizia penitenziaria che ogni giorno lavorano in condizioni difficilissime e con gravi carenze di organico. Però bisogna dire che il Malaspina è solo un esempio di un problema che riguarda tutte le carceri italiane. Per questo il SILAB chiederà formalmente l'impiego delle forze armate per la vigilanza perimetrale delle carceri, così da riportare più agenti della polizia penitenziaria nelle sezioni dove la loro presenza è sicuramente indispensabile.
2: Rieccoci in studio a Palermo, calci contro i pannelli dedicati a Papa Francesco. Denunciato un minorenne a Brancaccio, il ragazzo è stato bloccato dai carabinieri poco dopo l'episodio. Durante il controllo sequestrato un coltello a serramanico e la bici elettrica modificata sulla quale viaggiava. Spia dell'incendio accesa dopo il decollo da Lampedusa, terrore per 48 passeggeri sul volo DAT per Catania. Un ATR-42 è stato costretto a rientro d'emergenza pochi minuti dopo la partenza per un'anomalia. Concludiamo il nostro giornale radio come di consueto con la musica, gli spettacoli ed in particolare con il Jova Summer Party che a Palermo ha fatto il sold out. Un grande successo, standing ovation per il live di Lorenzo Cherubini, Giovanotti, che ascoltiamo con le sue parole tratte da una storia pubblicata dal suo profilo ufficiale Instagram. Per voi, Giovanotti.
6: Bellissimo, bello, proprio bello. Troppo bello, sono divertito, è stata una giornatona, tanta bella musica.
2: E con questo servizio è tutto da Filippo Virzi che vi ringrazia per l'ascolto. A risentirci alla prossima edizione e buona prosecuzione con la nostra programmazione di oggi, 31 agosto, lunedì.
1: Radio Reporter Notizie.
7: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
8: Il gelataio!
7: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca, prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portare via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
8: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
9: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
10: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
11: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
12: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.

0: le 9:03.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In collegamento dalla redazione regionale Filippo Birzì, edizione del 31 di agosto, lunedì. Apriamo con il MUME. Paure dopo il furto, la regione corre ai ripari. A Palazzo Abatelis tornano le telecamere. Dopo quanto accaduto a Messina, si corre ai ripari per la tutela delle opere esposte sull'isola. Se si tratta di una mera coincidenza o della comprensibile preoccupazione seguita al furto di opere al museo regionale a Cascina, al MUME di Messina, non è facile stabilirlo. Certo è che negli ultimi giorni la regione ha ordinato di effettuare piccole spese in due dei più importanti luoghi espositivi dell'isola, interventi di piccola entità ma che riguardano la tutela delle opere d'arte esposte nell'ottica di proteggerle dai malintenzionati ma anche dalle condizioni che ne mettono a rischio la conservazione. Nuova ondata di attacchi digitali su WhatsApp, ecco come difendersi e come riconoscere i rischi. Una volta ottenuto l'accesso all'account WhatsApp, i criminali possono inviare messaggi fingendosi una persona conosciuta, come un familiare o un amico, e chiedere denaro simulando di trovarsi in una situazione di emergenza. I consigli della polizia postale nel fare la massima attenzione. Intanto Apple ha risolto la vulnerabilità con specifici aggiornamenti di sicurezza, raccomandando l'installazione delle versioni più recenti e l'uso dell'autenticazione a due fattori per l'Apple account. Per dubbi o segnalazioni ovviamente è possibile rivolgersi alla polizia postale. Sistema penitenziario estremamente provato per i numerosi episodi di insubordinazione da parte dei detenuti, seguiti anche da incendi, tentate evasioni o addirittura in alcuni casi di evasioni degli istituti penitenziari. Gli operatori della polizia penitenziaria sono allo stremo, denunciano i sindacati. Adesso ascolteremo l'opinione del segretario nazionale del CNPP, Maurizio Mezzatesta.
3: La situazione nelle nostre carceri ha superato ogni limite di tollerabilità. Assistiamo a un bollettino di guerra quotidiano segnato da continui e copiosi episodi negativi. Le aggressioni e danni della polizia penitenziaria sono ormai all'ordine del giorno, perpetrate a danno di un personale stremato, una carenza organica ormai cronica, dove i turni sono massacranti e superano anche le 18 ore continuative. Non c'è più tempo da perdere. Come CNPP torniamo a chiedere con forza al governo l'immediata proclamazione dello stato di emergenza per le carceri, in attesa che vengano sbloccate e espletate provvedimenti massicci e sostanziosi per ripianare gli organici. Chiediamo altresì l'impiego immediato dell'esercito per il presidio dei perimetri esterni degli istituti penitenziari. È l'unico modo, secondo noi, per liberare risorse e mettere sicurezza alle strutture. Bisogna intervenire subito, a nostro parere, prima che la situazione degeneri definitivamente e ci scappi il morto.
2: Chiudiamo il nostro giornale radio con la parte dedicata allo spettacolo ed in particolare con il grande successo a Palermo delle due date del Giova Summer Party. Pubblico in delirio all'ippodromo con Jovanotti, che ascoltiamo nel post concerto.
4: Bellissimo, bello, proprio bello. Troppo bello, sono divertito, è stata una giornatona, tanta bella musica, eravamo proprio carichi, poi avevo una voglia io di tornare a suonare in Sicilia, erano tanti anni che non suonavo a Palermo e in Sicilia veramente da tanto che mancavo, quindi è stato veramente una gioia, un ritorno, un grande abbraccio, abbiamo suonato benissimo, io stavo da Dio, ero contento, la gente è presa bene, e gli ospiti del pomeriggio strepitosi, bello, momenti di grande divertimento, di grande emozione, un concerto è una festa divertente soprattutto.
2: Ed è tutto con questo servizio dedicato alla musica dal vivo e a Jovanotti da Filippo Virzì, grazie per l'ascolto e risentirci alla prossima edizione.
1: Radio Reporter Notizie.
5: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
7: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.

0: Sono le 10:03.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In collegamento dalla redazione regionale, Filippo Virzi, ben trovati, edizione del GR di oggi, lunedì 31 agosto. In apertura alla città di Palermo, il mattone non si ferma. Il mercato immobiliare vola con un più 25,9% di compravendite. Nel 2025 i mutui in aumento del 43,6% grazie alle agevolazioni del Consap per le coppie under 35. Locali commerciali al più 9%, ma affitti più difficili. Sicilia in fiamme. Decine di incendi hanno devastato l'isola. Fine settimana di duro lavoro per squadre antincendio siciliane con punte di oltre 40 gradi nell'entroterra, in particolare nelle zone del Trapanese, dell'Agrigentino, del Nisseno e del Messinese. Voltiamo pagina.
3: Sistema penitenziario estremamente provato per i numerosi episodi di insubordinazione da parte dei detenuti, seguiti anche da incendi, tentate evasioni o addirittura in alcuni casi di evasioni degli istituti penitenziari. Gli operatori della polizia penitenziaria sono allo stremo, denunciano i sindacati. Adesso ascolteremo l'opinione del segretario nazionale del CNPP Maurizio Mezzatesta e a seguire il segretario generale del SILAV Gaetano Giordano.
4: La situazione nelle nostre carceri ha superato ogni limite di tollerabilità. Assistiamo a un bollettino di guerra quotidiano segnato da continui e copiosi episodi negativi. Le aggressioni e danni della polizia penitenziaria sono ormai all'ordine del giorno, perpetrate a danno di un personale stremato, una carenza organica ormai cronica, dove i turni sono massacranti e superano anche le 18 ore continuative. L'immediata proclamazione dello stato di emergenza per le carceri. Bisogna intervenire subito, a nostro parere, prima che la situazione degeneri definitivamente e ci scappi il morto.
3: Abbiamo ascoltato Maurizio Mezzatesta, segretario nazionale del CNPP, e a seguire ascolteremo il pensiero del segretario generale del SILAV Gaetano Giordano. Qui chiediamo che ne pensa di quel che si è verificato recentemente all'IPM Malaspina di Palermo e cosa ne pensa dell'attuale sistema nazionale penitenziario.
5: Quello che sta accadendo al carcere Malaspina di Palermo non può più essere affrontato ogni volta come una emergenza. L'arrivo dei nuovi agenti dopo i ripetuti episodi di violenza e i ferimenti del personale, per carità, è sicuramente positivo, ma non basta. Servono più uomini in maniera stabile e una vera riorganizzazione dell'istituto. Intanto il nostro applauso va alle donne e agli uomini della polizia penitenziaria che ogni giorno lavorano in condizioni difficilissime e con gravi carenze di organico. Però bisogna dire che il Malaspina è solo un esempio di un problema che riguarda tutte le carceri italiane. Per questo il SILAV chiederà formalmente l'impiego delle forze armate per la vigilanza perimetrale delle carceri, così da riportare più agenti della polizia penitenziaria nelle sezioni dove la loro presenza è sicuramente indispensabile.
2: Rieccoci in studio a Palermo, calci contro i pannelli dedicati a Papa Francesco. Denunciato un minorenne a Brancaccio, il ragazzo è stato bloccato dai carabinieri poco dopo l'episodio. Durante il controllo sequestrato un coltello a serramanico e la bici elettrica modificata sulla quale viaggiava. Spia dell'incendio accesa dopo il decollo da Lampedusa, terrore per 48 passeggeri sul volo DAT per Catania. Un ATR-42 è stato costretto a rientro d'emergenza pochi minuti dopo la partenza per un'anomalia. Concludiamo il nostro giornale radio come di consueto con la musica, gli spettacoli ed in particolare con il Jova Summer Party che a Palermo ha fatto il sold out. Un grande successo, standing ovation per il live di Lorenzo Cherubini, Giovanotti, che ascoltiamo con le sue parole tratte da una storia pubblicata dal suo profilo ufficiale Instagram. Per voi, Giovanotti.
6: Bellissimo, bello, proprio bello. Troppo bello, sono divertito, è stata una giornatona, tanta bella musica.
2: E con questo servizio è tutto da Filippo Virzi che vi ringrazia per l'ascolto, a risentirci alla prossima edizione e buona prosecuzione con la nostra programmazione di oggi 31 agosto lunedì.
1: Radio Reporter Notizie.
7: Taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
8: Il gelataio!
7: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca, prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1980. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
8: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in Via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
9: Parcheggio custodito e gratuito.
10: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
11: We serve.
12: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome: la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312, e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustare.

L'amore ha la sua importanza, non è un algoritmo, né una scienza. È come una danza che cresce e non puoi farne senza. È sopravvivenza, la più grande invenzione per eccellenza, la soluzione.

0: Sono le 11:03.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il cambiamento climatico ha degli effetti sorprendenti anche sugli arcobaleni e la frequenza con cui si manifestano. I ricercatori della New York University e dell'Università delle Hawaii, grazie allo sviluppo di un database fotografico globale, hanno individuato un arcobaleno idealtipico e, applicando il modello ricavato dalle variazioni indotte dal climate change, hanno scoperto che per molte persone le possibilità di vedere un arcobaleno aumenteranno significativamente entro il 2100. Risolto il mistero dei cerchi namibiani, gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
0: 2 minuti.
3: Estate.
0: Un libro.
4: Ci sono stagioni che non finiscono quando cambia il calendario. Restano addosso come un ricordo che continua a bussare proprio quando pensavi di aver chiuso tutto. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in una storia luminosa e inquieta insieme, dove i desideri hanno il sapore dell'attesa e delle occasioni lasciate in sospeso. Se anche tu scrivi libri che parlano di emozioni, memoria e seconde possibilità, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti per arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Di solito Lina racconta il grande amore degli altri, ma chissà che stavolta non si trovi a vivere il suo. Stiamo parlando del libro di Francesca Cocchi, si chiama L'estate più bella della tua vita. È un romanzo e questa è la storia. Bloccata nella cittadina di mare in cui è nata e cresciuta, Lina ha trascorso gli ultimi 6 anni a raccontare matrimoni per un famoso sito di lifestyle. E non ne può più di bouquet, abiti bianchi e promesse eterne. Per giunta, un incarico la costringe ad affrontare il suo personalissimo incubo, cioè il matrimonio di Sebastian, il suo primo amore, il ragazzo delle sue estati più belle, l'unico che abbia mai amato davvero e l'unico che le abbia spezzato il cuore. Ritrovarlo ora così sicuro, così affascinante, così lontano da lei, riapre ferite mai guarite. E mentre Lina si muove tra i ricordi, inizia a chiedersi quando abbia smesso di inseguire i propri sogni e quando esattamente abbia iniziato a credere di non meritare più un grande amore. Per ritrovare se stessa dovrà ascoltare la voce di quella ragazza che anni prima aveva il coraggio di osare. Perché forse per scrivere la storia più importante della sua vita deve trovare la forza di scegliere ciò che desidera davvero. E chissà che stavolta, con un colpo di scena da film, Lina non ritrovi in Sebastian non solo il ragazzo del passato, ma l'uomo con cui costruire il suo futuro. Di Francesca Cocchi, L'estate più bella della tua vita. In libreria da Newton Compton.
5: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
6: Il gelataio!
5: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
7: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: sono le 12 e 3 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Sto nel Napoli, nel tempio del Maradona. Azzecca l'acuto il Como, già in stile Champions. E così Cesc Fabregas rovina il debutto casalingo vestito di azzurro di Max Allegri. Finisce 2-1 per i lariani in paradiso con Dubicas dopo la botta e risposta baturina Højlund, e il tecnico spagnolo sprizza gioia da tutti i pori.
3: Non è nessun messaggio, è solo provare di continuare a migliorare. Siamo una squadra che, per tanto che si parla da noi, che a me non mi importa perché sappiamo molto bene chi siamo e che vogliamo fare e di dove si arriva questi due ultimi anni, oggi si festeggia con la musica come se avevamo vinto una finale. Sicuramente il Napoli si vince oggi al Como, vanno tutti a casa, è una cosa normale. Per noi ancora non è una cosa normale. Allora noi dobbiamo continuare così e godersi di questi piccoli passi che sta facendo la società. Dopo, il Napoli che ha iniziato 20-25 anni fa, magari vincere nel Maradona potrebbe essere una normalità.
2: Tutt'altro stato d'animo, come logico, trapela dalle parole di Allegri.
4: Siamo solamente all'inizio della stagione, dispiace molto, soprattutto perché era la prima in casa. Sono molto dispiaciuto perché non siamo riusciti a fare il risultato, ma la cosa assolutamente che bisogna migliorare, questi ragazzi lo sanno, è che quando bisogna prendere gol, bisogna prenderlo perché gli altri sono molto più bravi e capire certi momenti della partita.
2: Con la prima vittoria sale così a quota 4 il Como della classifica, che dopo due giornate vede a punteggio pieno con Milan e Juventus anche Inter e Lazio di corto muso a Cagliari in casa col Genoa. A Cagliari i campioni d'Italia creano molto ma sbagliano altrettanto. Basta l'1-0 firmato Çalhanoğlu. Cristian Chivu.
5: Bisogna prendere quello che di buono abbiamo fatto. Abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla, e quando non la chiudi vai un po' in confusione, con un finale magari a cardiopalma che qualche cuore poteva anche andar via. Siamo riusciti a vincere, che era la cosa più importante.
2: All'Olimpico in casa Lazio, il secondo gol di fila, sempre da tre punti di Davide Frattesi. Dopo il Bologna, stende stavolta il Genoa di De Rossi. E stasera la seconda giornata si completa con Lecce-Roma di fronte alle 18.30 e Atalanta-Bologna alle 20.45. Voltiamo pagina, clamoroso a New York, parliamo di tennis. Esce subito di scena Novak Djokovic, battuto in 5-7 dall'argentino Navone. Il serbo, debilitato da un malore, non usciva al primo turno di uno slam da 20 anni. Sono preoccupata, ha detto, il mio fisico sta cedendo. In chiave Italia, interrotto per pioggia l'esordio di Cina con l'americano Mikkelsen. Hanno giocato e vinto Jasmin Paolini e Lucrezia Stefanini, che daranno vita ad un derby azzurro nel secondo turno. MotoGP ad Aragon in Spagna, dopo la sprint l'idolo locale Marc Márquez domina anche la gara lunga, precedendo Acosta e Bezzecchi, scavalcato in classifica dal fuoriclasse della Ducati, che riduce così a 19 punti il distacco dal leader Iridato Martin quinto. E il centauro italiano dell'Aprilia spiega la dinamica del sorpasso.
6: Mi avvicinavo, allontanavo senza proprio volere del tutto, ecco. Poi dopo purtroppo mi sono trovato troppo sulla sinistra, non sono riuscito a staccare come avrei voluto e Acosta mi ha fregato lì. Mi sarebbe piaciuto battagliare di più, questo è chiaro, magari rendergliela un po' più dura, ma credo che avrebbe comunque avuto la meglio oggi lui.
2: Infine la palla a volo, quella femminile imbattuta nella fase a gironi per l'Italia di Velasco. Inizia la fase degli europei ad eliminazione diretta alle 16 a Brno in Repubblica Ceca. Gli azzurri affrontano la Bulgaria. Intanto a 10 giorni dalla rassegna continentale maschile, nell'ultimo test i ragazzi di De Giorgi hanno battuto 3-1 il Brasile. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
7: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
8: Il gelataio!
7: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca! Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
9: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida.
8: comincia qui.
10: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
11: We serve.
12: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
13: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
14: Radio Reporter, il bello della musica.

0: Radio Reporter, dove sei, con chi sei, quando vuoi.
1: Ci siamo alzati una mattina insieme, senza sapere che era l'ultima.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Si riaccende dopo un mese di pausa la guerra tra USA e Iran. Gli Stati Uniti hanno colpito due lanciatori all'Iraq. I Pasdaran rispondono con il lancio di missili verso basi USA in Giordania. Indagini a tutto campo sulla sparatoria ad un festival musicale in Svizzera in cui è rimasta uccisa una ragazza italiana, Maria Spinelli, 22 anni. Cautela sulle piste. È salito a quasi 800 morti e oltre 3.000 dispersi, tra cui tre italiani. Il bilancio della catastrofica alluvione che mercoledì scorso ha travolto il Nepal. Ieri la preghiera di Papa Leone in piazza San Pietro.
3: Assicuro la mia preghiera ai colpiti dalla terribile alluvione che si è verificata in Nepal e Tibet. Possa la sollecitudine di tutti contribuire ad alleviare le sofferenze e a recare gli aiuti necessari alla popolazione.
2: Stecca Massimiliano Allegri nel debutto casalingo sulla panchina del Napoli. Al Maradona gli azzurri sono stati sconfitti 2-1 dal Como, a punteggio pieno Inter e Lazio, vittoriose entrambe 1-0 a Cagliari e all'Olimpico col Genoa. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974 esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
7: Every day in Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
8: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
9: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il consumo di cioccolato rallenta il processo di invecchiamento? È quanto affermano gli esperti del King's College di Londra in un articolo pubblicato di recente su Aging. I ricercatori hanno puntato i riflettori su una sostanza contenuta all'interno del cioccolato fondente, la teobromina, la cui presenza nel sangue è effettivamente associata ad un ringiovanimento dell'età biologica. Se confermati, i risultati di questa scoperta consentirebbero la messa a punto di terapie specifiche per aumentare la speranza di vita. Social media e benessere psicologico, una cura detox riduce il disagio psichico, ne sono convinti gli scienziati dell'Università di Manchester nel Regno Unito, che hanno proposto ai volontari di ridurre il tempo di utilizzo dei social media da 2 ore a 30 minuti giornalieri. Grazie a questo piccolo accorgimento si è verificata una riduzione del 16% dei sintomi connessi all'ansia e del 24% dei vissuti depressivi, per un miglioramento significativo della condizione psicofisica dei soggetti coinvolti. La ricerca è stata pubblicata su World Psychiatry. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
3: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino di Marzo 38B, telefono 091 7574 049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574 049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
4: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Per la città di Palermo la consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
5: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
6: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
7: Musica proposta da Enzo Marchesi.

0: Sono le 15.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Stone il Napoli nel tempio del Maradona, azzecca l'acuto il Como già in stile Champions, e così Cesc Fabregas rovina il debutto casalingo vestito di azzurro di Max Allegri. Finisce 2-1 per i lariani in paradiso con Duvicas dopo la botta e risposta baturina Højlund, e il tecnico spagnolo sprizza gioia da tutti i pori.
3: Non è nessun messaggio, è solo provare di continuare a migliorare. Siamo una squadra che, per tanto che si parla da noi, che a me non mi importa perché sappiamo molto bene chi siamo e che vogliamo fare, di dove si arriva questi due ultimi anni. Oggi si festeggia con la musica come se avevamo vinto una finale. Sicuramente il Napoli si vince oggi al Como, vanno tutti a casa, è una cosa normale. Per noi ancora non è una cosa normale. Allora noi dobbiamo continuare così e godersi questi piccoli passi che sta facendo la società. Dopo, il Napoli che ha iniziato 20-25 anni fa, magari vincere nel Maradona potrebbe essere una normalità.
2: Tutt'altro stato d'animo, come logico, trapela dalle parole di Allegri.
4: Siamo solamente all'inizio della stagione, dispiace molto, soprattutto perché era la prima in casa. Sono molto dispiaciuto perché non siamo riusciti a fare il risultato, ma la cosa assolutamente che bisogna migliorare, questo ragazzi lo sanno, è che quando bisogna prendere gol bisogna prenderlo perché gli altri sono molto più bravi, e capire certi momenti della partita.
2: Con la prima vittoria sale così a quota 4 il Como della classifica, che dopo due giornate vede a punteggio pieno con Milan e Juventus anche Inter e Lazio di corto muso a Cagliari in casa col Genoa. A Cagliari i campioni d'Italia creano molto ma sbagliano altrettanto, basta l'1-0 firmato Çalhanoğlu. Cristian Chivu.
5: Bisogna prendere quello che di buono abbiamo fatto, abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla, e quando non la chiudi vai un po' in confusione, con un finale magari a cardiopalma che qualche cuore poteva anche andar via. Siamo riusciti a vincere, che era la cosa più importante.
2: All'Olimpico in casa Lazio, il secondo gol di fila, sempre da tre punti di Davide Frattesi. Dopo il Bologna, stende stavolta il Genoa di De Rossi. E stasera la seconda giornata si completa con Lecce-Roma di fronte alle 18.30 e Atalanta-Bologna alle 20.45. Voltiamo pagina, clamoroso a New York, parliamo di tennis. Esce subito di scena Novak Djokovic, battuto in 5-7 dall'argentino Navone. Il serbo, debilitato da un malore, non usciva al primo turno di uno slam da 20 anni. Sono preoccupata, ha detto, il mio fisico sta cedendo. In chiave Italia, interrotto per pioggia l'esordio di cinacolo americano Mikkelsen, hanno giocato e vinto Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini, che daranno vita ad un derby azzurro nel secondo turno. MotoGP ad Aragon in Spagna, dopo la sprint l'idolo locale Marc Márquez domina anche la gara lunga, precedendo Acosta e Bezzecchi, scavalcato in classifica dal fuoriclasse della Ducati, che riduce così a 19 punti il distacco dal leader Iridato Martin quinto. Il centauro italiano dell'Aprilia spiega la dinamica del sorpasso.
6: Mi avvicinavo, allontanavo senza proprio volere del tutto, ecco. Poi dopo purtroppo mi sono trovato troppo sulla sinistra, non sono riuscito a staccare come avrei voluto e Acosta mi ha fregato lì. Mi sarebbe piaciuto battagliare di più, questo è chiaro, magari rendergliela un po' più dura, ma credo che avrebbe comunque avuto la meglio oggi lui.
2: Infine la palla a volo, quella femminile imbattuta nella fase a gironi per l'Italia di Velasco. Inizia la fase degli europei ad eliminazione diretta alle 16 a Brno in Repubblica Ceca. Gli azzurri affrontano la Bulgaria. Intanto a 10 giorni dalla rassegna continentale maschile, nell'ultimo test i ragazzi di De Giorgi hanno battuto 3-1 il Brasile. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
7: Musica scelta da Enzo Marchese.
8: Io non ho piani, io non ho piani.

0: Sono le 16.
1: Reporter Flash.
2: Ancora senza esito le ricerche dell'autore o degli autori della sparatoria di ieri notte in un rave nel nord della Svizzera, uccisa una ragazza italiana, Maria Spinelli, 22 anni. USA-Iran dopo un mese di stop, si riaccendono le ostilità, gli USA colpiscono postazioni sull'isola di Larak, i Pasdaran rispondono con il lancio di missili verso basi americane in Giordania. Sale ancora, 903 morti accertati e circa 4200 dispersi. Il bilancio della catastrofica alluvione che mercoledì scorso ha travolto il nord del Nepal. Ancora nessuna notizia dei tre connazionali di cui si sono perse le tracce. Agguato di probabile matrice camorristica nelle campagne del napoletano, trovato ucciso a colpi di fucile nella sua auto, Raffaele Afeltra, 69 anni, boss affiliato all'omonima cosca di Piemonte. Pur senza brillare, parte bene l'avventura di Jasmine Paolini agli US Open. L'azzurra, scesa al numero 20 della classifica, ha superato in 3 set la slovena Erjavec.
1: Reporter Flash.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
7: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
8: We serve.
9: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
10: Musica proposta da Enzo Marchese.

Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia da baiare.

0: Sono le 17:04.
1: Reporter Flash.
2: Non vogliamo la guerra, ma reagiremo ad ogni attacco, così il presidente iraniano Pezeshkian, dopo il fuoco incrociato delle scorse ore con gli USA. Domani sarà in Kirghizistan per un summit dove incontrerà Xi Jinping e Putin. Diplomazia in stallo anche sulla guerra russo-ucraina. Mosca annuncia imminenti attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine in risposta ai raid di Kiev contro i complessi petroliferi russi. Ancora nessuna rivendicazione per la sparatoria di ieri in un rave party nel nord della Svizzera, in cui è morta Maria Spinelli, 22 anni, due gli italiani lievemente feriti già rientrati a casa. Le condizioni di Alessandro Di Battista, colto da malore venerdì scorso a Cuba e ora ricoverato a L'Avana. In arrivo due specialisti del Gemelli per valutare la compatibilità delle sue condizioni con un trasferimento aereo in Italia. Il Palermo e il Mantova raggiungono il Modena al comando della classifica di Serie B a punteggio pieno dopo due giornate. I rosanero vincono 3-2 al 94esimo ad Arezzo, mentre i lombardi regolano 3-1 l'Empoli.
1: Reporter Flash.
0: Due minuti.
3: Estate.
0: Un libro.
4: Ci sono stagioni che non finiscono quando cambia il calendario. Restano addosso come un ricordo che continua a bussare proprio quando pensavi di aver chiuso tutto. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in una storia luminosa e inquieta insieme, dove i desideri hanno il sapore dell'attesa e delle occasioni lasciate in sospeso. Se anche tu scrivi libri che parlano di emozioni, memoria e seconde possibilità, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti per arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Di solito Lina racconta il grande amore degli altri, ma chissà che stavolta non si trovi a vivere il suo. Stiamo parlando del libro di Francesca Cocchi, si chiama L'estate più bella della tua vita. È un romanzo e questa è la storia. Bloccata nella cittadina di mare in cui è nata e cresciuta, Lina ha trascorso gli ultimi 6 anni a raccontare matrimoni per un famoso sito di lifestyle. E non ne può più di bouquet, abiti bianchi e promesse eterne. Per giunta, un incarico la costringe ad affrontare il suo personalissimo incubo, cioè il matrimonio di Sebastian, il suo primo amore, il ragazzo delle sue estati più belle, l'unico che abbia mai amato davvero e l'unico che le abbia spezzato il cuore. Ritrovarlo ora così sicuro, così affascinante, così lontano da lei, riapre ferite mai guarite. E mentre Lina si muove tra i ricordi, inizia a chiedersi quando abbia smesso di inseguire i propri sogni e quando esattamente abbia iniziato a credere di non meritare più un grande amore. Per ritrovare se stessa dovrà ascoltare la voce di quella ragazza che anni prima aveva il coraggio di osare. Perché forse per scrivere la storia più importante della sua vita deve trovare la forza di scegliere ciò che desidera davvero. E chissà che stavolta, con un colpo di scena da film, Lina non ritrovi in Sebastian non solo il ragazzo del passato, ma l'uomo con cui costruire il suo futuro. Di Francesca Cocchi, L'estate più bella della tua vita. In libreria da Newton Compton.
5: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
6: Il gelataio!
5: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere. Maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
7: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
3: Parcheggio custodito e gratuito.
6: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312, e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
8: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
9: We serve.
10: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
11: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Sto nel Napoli, nel tempio del Maradona, azzecca l'acuto il Como già in stile Champions e così Cesc Fabregas rovina il debutto casalingo vestito di azzurro di Max Allegri. Finisce 2-1 per i lariani in paradiso con Dubicas dopo la botta e risposta baturina Højlund e il tecnico spagnolo sprizza gioia da tutti i pori.
3: Non è nessun messaggio, è solo provare di continuare a migliorare. Siamo una squadra che per tanto che si parla da noi, che a me non mi importa perché sappiamo molto bene chi siamo e che vogliamo fare di dove si arriva questi due ultimi anni, oggi si festeggia con la musica come se avevamo vinto una finale. Sicuramente il Napoli si vince oggi al Como, vanno tutti a casa, è una cosa normale, per noi ancora non è una cosa normale. Allora noi dobbiamo continuare così e godersi di questi piccoli passi che sta facendo la società. Dopo il Napoli che ha iniziato 20-25 anni fa, magari vincere nel Maradona potrebbe essere una normalità.
2: Tutt'altro stato d'animo, come logico, trapela dalle parole di Allegri.
4: Siamo solamente all'inizio della stagione, dispiace molto, soprattutto perché era la prima in casa. Sono molto dispiaciuto perché non siamo riusciti a fare il risultato, ma la cosa assolutamente che bisogna migliorare, questo ragazzi lo sanno, è che quando bisogna prendere gol bisogna prenderlo perché gli altri sono molto più bravi e capire certi momenti della partita.
2: Con la prima vittoria sale così a quota 4 il Como della classifica, che dopo due giornate vede a punteggio pieno con Milan e Juventus, anche Inter e Lazio di corto muso a Cagliari in casa col Genoa. A Cagliari i campioni d'Italia creano molto ma sbagliano altrettanto, basta l'1-0 firmato Çalhanoğlu. Cristian Chivu.
5: Bisogna prendere quello che di buono abbiamo fatto, abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla e quando non la chiudi vai un po' in confusione, con un finale magari a cardiopalma che qualche cuore poteva anche andar via. Siamo riusciti a vincere, che era la cosa più importante.
2: All'Olimpico in casa Lazio, il secondo gol di fila, sempre da tre punti di Davide Frattesi. Dopo il Bologna, stende stavolta il Genoa di De Rossi. E stasera la seconda giornata si completa con Lecce-Roma di fronte alle 18.30 e Atalanta-Bologna alle 20.45. Votiamo pagina, clamoroso a New York, parliamo di tennis. Esce subito di scena Novak Djokovic, battuto in 5-7 dall'argentino Navone. Il serbo, debilitato da un malore, non usciva al primo turno di uno slam da 20 anni. Sono preoccupata, ha detto, il mio fisico sta cedendo. In chiave Italia, interrotto per pioggia l'esordio di cinacolo americano Mikkelsen. Hanno giocato e vinto Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini, che daranno vita ad un derby azzurro nel secondo turno. MotoGP ad Aragon in Spagna, dopo la sprint l'idolo locale Marc Marquez domina anche la gara lunga, precedendo Acosta e Bezzecchi, scavalcato in classifica dal fuoriclasse della Ducati, che riduce così a 19 punti il distacco dal leader Iridato Martin quinto. E il centauro italiano dell'Aprilia spiega la dinamica del sorpasso.
6: Mi avvicinavo, allontanavo senza proprio volere del tutto, ecco. Poi dopo purtroppo mi sono trovato troppo sulla sinistra, non sono riuscito a staccare come avrei voluto e Acosta mi ha fregato lì. Mi sarebbe piaciuto battagliare di più, questo è chiaro, magari rendergliela un po' più dura, ma credo che avrebbe comunque avuto la meglio oggi lui.
2: Infine la palla a volo, quella femminile imbattuta nella fase a gironi per l'Italia di Velasco. Inizia la fase degli europei ad eliminazione diretta alle 16 a Brno in Repubblica Ceca. Gli azzurri affrontano la Bulgaria. Intanto a 10 giorni dalla rassegna continentale maschile, nell'ultimo test i ragazzi di De Giorgi hanno battuto 3-1 il Brasile. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
7: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
8: Il gelataio!
7: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
9: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni informazioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.

0: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e a imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
1: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
2: We serve. Musica scelta da Giuseppe Bonanni.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Ancora senza esito le ricerche dell'autore o degli autori della sparatoria di ieri notte in un rave nel nord della Svizzera, uccisa una ragazza italiana, Maria Spinelli, 22 anni. USA-Iran dopo un mese di stop, si riaccendono le ostilità, gli USA colpiscono postazioni sull'isola di Larak, i Pasdaran rispondono con il lancio di missili verso basi americane in Giordania. Sale ancora, 903 morti accertati e circa 4.200 dispersi. Il bilancio della catastrofica alluvione che mercoledì scorso ha travolto il nord del Nepal. Ancora nessuna notizia dei tre connazionali di cui si sono perse le tracce. Agguato di probabile matrice camorristica nelle campagne del napoletano, trovato ucciso a colpi di fucile nella sua auto, Raffaele Afeltra, 69 anni, boss affiliato all'omonima cosca di Piemonte. Pur senza brillare, parte bene l'avventura di Jasmine Paolini agli US Open. L'azzurra, scesa al numero 20 della classifica, ha superato in 3 set la slovena Erjavec.
1: Reporter Flash.
3: Every day in Italy since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
4: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
5: La colonna sonora dei tuoi momenti, firmata Giuseppe Bonanno.

0: una sola parola per chi vive di musica.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: Radio Reporter.
2: E che musica.
0: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

Appuntamento con Rock Wave, benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Staremo insieme per un nuovo appuntamento con le ultime uscite discografiche della musica rock, come al solito privilegiando le atmosfere più acustiche. E dopo il periodo estivo dove abbiamo dato grande spazio alla musica del passato, magari anche in cover recenti, da un paio di settimane abbiamo ripreso con la solita programmazione, con quella consueta che riguarda le cose nuove, anche se ovviamente nel periodo di agosto non sono poi molte, ma noi cercheremo di sorprendervi già dal primo pezzo, perché è un brano degli U2, ma è firmato Martin Garrix. Lui è un DJ olandese, pubblicherà un album fra non molto, ma intanto ci ascoltiamo questo bel singolo con la voce di Bono. Si intitola Fireflies, ripilogo il tutto, Martin Garrix and the U2.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Non c'era un modo migliore per iniziare questa nuova puntata di Rock Wave. U2 insieme a Martin Garrix, la voce magica di Bono e le chitarre di Dedge, per questo brano che unisce un'amicizia tra Garrix e lo stesso Bono costruita dal 2020. E vedremo se questo sfocerà in un nuovo album o se magari questa canzone sarà inserita nel nuovo lavoro degli U2. Liberty Bell invece è un progetto francese, il nome della band è chiaramente ispirato al titolo di un album di qualche tempo fa della band australiana dei Gobi Twins. Il pezzo dal loro primo album 12 Songs si intitola Judy, Liberty Bell. Judy.

0: Rock Wave.
1: Un bel pezzo di Liberty Bell, un po' breve forse, dal titolo Judy, un'atmosfera dolce e amara che racconta un amore lontano attraverso immagini vive di sentimenti sospesi e interrotti. Band francese guidata da Jean-François Cantot fa parte di questo loro debutto discografico con un grande sguardo all'indie pop e al jungle. Echo and the Bunnymen sono tornati, la band nata nel 1978 guidata da Ian McCulloch tornano a farsi vivi con un nuovo brano che farà parte dell'album Apples for Isaac, ormai in pubblicazione fra pochi giorni. Brussels is Haunted, il titolo della canzone.

È uno di quei ritorni che si aspettano per lungo tempo. Io ho amato moltissimo questa formazione. Nata a Liverpool, guidata ovviamente da Ian McCulloch, classe 1959, riportano il gruppo al loro sound misto tra new wave e qualcosa anche di post-punk. Brano di 3 minuti e mezzo che racconta la città di Bruxelles come una città fantasma che vive di atmosfere crepuscolari. Curiosissimo di ascoltare il loro nuovo album. Intanto ci ascoltiamo una canzone di un'altra formazione che arriva dall'Inghilterra. Loro però sono londinesi, si chiamano Family Stereo e la canzone è Silhouette on the Hill.

Silhouette on the Hill, un brano dei Family Stereo dal loro nuovo album che è uscito a fine luglio. Questo progetto indie folk che ha come base la città di Londra, guidata da Blake Watt, ragazzo molto giovane, classe 2001, che ci fa ascoltare questo brano con dei sintetizzatori molto eteri e questo ritmo un po' in crescendo, un pezzo comunque molto molto intenso e avvolgente, come lo è il brano che sta partendo in sottofondo proprio in questo momento. Fa parte dell'ultimo album degli Embrace, formazione storica nata nel 1993, guidata da Danny McNamara, anche loro sono inglesi, e dal loro nuovo album ci fanno ascoltare questo pezzo che si intitola semplicemente Danny Embrace.

0: Game.
1: Molto belle queste chitarre etere degli Embrace dal loro ultimo album, si intitola Danny la canzone, un brano anche in questo caso con un grande crescendo, con una delicatezza che ti cattura fin dal primo ascolto. Ora vi porto all'isola di Wight. The Wight Leg sono un duo che si sta imponendo già da un paio d'anni nel firmamento musicale, hanno pubblicato un album nel 2025 che ha avuto un grande successo, ma a luglio 2026 hanno pubblicato la versione deluxe che contiene anche questa canzone dal titolo Mange Tu, che è uno dei loro brani più famosi, che dal vivo cattura l'attenzione degli ascoltatori, e infatti noi ce l'ascoltiamo in una versione registrata a Los Angeles sempre nel 2025 e contenuta in questa nuova pubblicazione. Wight Leg.

Il duo isolano delle Wet Leg arrivano dall'isola di Wight, ci hanno fatto ascoltare questa versione live di uno dei loro pezzi più belli, anche per quanto riguarda il mio parere musicale. Mange Tooth era il titolo di questa canzone contenuta nella versione deluxe del loro ultimo album, nuova versione pubblicata con qualche chicca, qualche rarità e qualche cosa molto curiosa in questo 2026. Brano registrato dal vivo in studio a Los Angeles. Dopo tanto regno britannico ci spostiamo a Sydney, dove c'è una cantautrice che si chiama Julia Jacklin, che a fine settembre pubblicherà il suo nuovo album. Il brano che ci fa ascoltare si intitola I Wish ed è un singolo tratto da The Jam, il suo nuovo lavoro. In particolare in questo brano c'è la collaborazione di un duo folk che si chiama The Mace. Ce l'ascoltiamo insieme, Julia Jacklin.

0: Sono le 21.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
2: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5511-312 e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
3: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Radio Reporter, la colonna sonora della tua giornata è qui. Solo grandi successi, proposti da Giuseppe Bonanno.
1: Radio Reporter.
2: Se ami la musica.

0: else. I always kept it real. I thrill, y'all. So I suggest you chill.
1: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
2: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
3: Il gelataio!
2: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 23 e 4 minuti.
2: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
3: L'oceano ha scelto me e ha scelto anche te.
4: Se la luce risplende così, è un segno.
5: Pronta a essere l'eroina?
3: Andiamo a salvare il mondo.
5: Ti guardo le spalle.
4: Chi è Baiana?
6: Oceania.
7: Che c'è? Ho qualcosa tra i denti?
2: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
8: Ma tu che cosa vuoi fare da grande?
9: Ma ancora non lo so in realtà.
10: Non studi, a malapena sai parlare italiano.
11: C'è da piangere.
7: Oh, Katty c'è!
12: È una bellissima ragazza, saporita.
13: Bisogna stare attenti con Katty.
14: Te lei sta parlando in capatea.
15: Gli altri si devono saccorrere la canarozza con l'asilo muriatico.
16: Maria, che brutto quando si picchiano le femmine.
17: Ragazzi, non andate a fare quello che andate a fare.
18: Sei uno schifo di persona.
19: Va bene. E i genitori?
20: Mi sento depressa. Forse dovrei andare in Svizzera e farmi l'eutanasia, così sareste tutti più contenti.
21: Che ti c'è? Un film di Giovanni Tortorici, solo al cinema.
22: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
23: Dal regista Christopher Nolan.
24: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
23: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
25: Andiamo!
23: Odissea.
26: Le prevendite sono aperte.
2: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
27: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
28: Come vuoi.
27: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
29: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
30: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
31: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile che non si può neanche vedere.
2: Spider-Man Brand New Day, solo al cinema. Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
21: I partner di questo programma sono...
32: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
33: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
34: We serve.
35: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
36: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
37: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
2: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
38: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
39: Parcheggio custodito e gratuito.
40: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
0: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.

0: È l'una e due minuti.
1: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 2:02. Radio Reporter.
2: Non ti puoi sbagliare.
1: La musica più bella è qui.